portare al successo mondiale George Michael saranno brani come Freedom e Everything She Wants, più Do They Know It's Christmas, che verrà incisa nel 1985 dalla All Star Band Aid per raccogliere fondi a favore della popolazione dell'Eritrea stremata dalla carestia. Per il giovane George, il 1985 è l'anno dei record, oltre che dell'uscita di Make It Big e del Live Aid. In pochi mesi gli UM ottengono 3 nomination ai Grammy Award, il primo posto nella classifica americana, e sono il primo gruppo pop a suonare dal vivo in Cina. Nonostante il successo stratosferico degli UM, o forse proprio a causa di quello, George ed Andy meditano la fine del duo. Il 13 novembre 1985 gli UM, dopo l'uscita di The Age of Heaven, decidono di sciogliersi, e il 28 giugno 1996 il concerto The Final al Wembley Stadium riunisce 72.000 persone distrutte dalla commozione che assistono all'ultimo capitolo.

Dopo The Final di Andrew Ridgeley si perdono le tracce. Molti anni più tardi inciderà un album, Son of Albert, che non lascerà tracce. George invece affina il suo stile e aggiunge elementi di black music alla sua musica electro easy. Il 19 aprile del 1986 viene pubblicato il suo secondo singolo, A Different Corner, disco che arriva al numero 1 della classifica dei singoli inglese e lo occupa a lungo. Nel 1987 George Michael registra il suo primo album solista, Fate, che venderà oltre 14 milioni di copie in tutto il mondo. Il primo singolo estratto è il controverso I Want Your Sex. L'album Fate è un trionfo, ma George Michael non è soddisfatto. Così, nel 1990, mette in atto un cambiamento totale. Registra Listen Without Prejudice Volume 1. Il previsto volume 2 non sarà più pubblicato. Decide di non apparire in copertina, di non apparire in video e di non concedere interviste. Tale cambiamento è palpabile nel video di Praying for Time, dove vi è il solo testo della canzone su uno schermo nero, e di Freedom 19, video nel quale appaiono modelle come Linda Evangelista, Naomi Campbell e Cindy Crawford. Nell'aprile del 1995, finalmente, dopo 6 anni di battaglia con la sua vecchia casa discografica, George Michael pubblica il suo atteso terzo album, Older, l'album più intenso mai ascoltato nel decennio e un successo che raggiunge il top delle classifiche di tutti.

La fine del 1997 vede ancora George Michael sul mercato discografico con il doppio album Older and Upper. Ristampa dei CD Older con l'aggiunta di un secondo CD, Upper, che contiene remix e B-sides e una traccia CD-ROM con il video di Jesus to a Child, Fast Love e Spinning the Wheel. Il vecchio millennio si chiude con una serie di raccolte, Ladies and Gentlemen 1 e 2 e Songs from the Last Century, una serie di cover che spaziano da My Baby Just Care for Me a Roxanne. Nuovi brani arrivano nel 2002, quando George Michael pubblica Freak e Shoot the Dog. Per ascoltare un nuovo album, però, bisogna attendere il 2004 e l'uscita di Patience, disco che conferma l'artista inglese tra le stelle più luminose del firmamento pop mondiale. Nel 2006, per festeggiare i primi 25 anni di carriera, esce la raccolta 25, che contiene tre inediti, An Easier Affair, This Is Not a Real Love e Understand, tre singoli di grande successo, a cui si aggiunge il remake di Heal the Pain, eseguita in duetto con Paul McCartney. L'uscita del Greatest Hits è seguita da un fortunatissimo tour mondiale che porta George Michael anche in Italia nell'estate del 2007. Un'altra tournée mondiale, il Sinfonica Tour, lo porta anche in Italia nel mese di settembre 2011. Le registrazioni dello show nel 2014 diventano un album, Sinfonica, che raggiunge immediatamente il primo posto nelle vendite di iTunes. Sinfonica sarà l'ultimo album di George Michael, che il 25 dicembre 2016 muore nella sua abitazione di Gorin-on-Thames, stroncato da un arresto cardiaco. A piangerlo sono milioni in tutto il mondo, per la sua voce straordinaria, ma anche per l'impegno sociale a fianco dei più deboli.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gypsy Kings. Zingari, re delle classifiche. Questo sono i Gypsy Kings, un gruppo di gitani partito da un campo nomadi della periferia di Arles, nel sud della Francia, per andare alla conquista del mondo armati di chitarre e pentagramma. Creati negli anni 70 dai fratelli Reyes, figli del re del flamenco, e dai loro cugini Bayardo, i Gypsy Kings all'inizio vengono accolti con diffidenza dagli addetti ai lavori, che riconoscono loro un certo talento artistico, ma sono poco propensi a investire denaro su un gruppo di nomadi. Prima come Los Reyes e poi come Gypsy Kings, la band, agli esordi, sbarca il lunario suonando nelle strade, ai matrimoni e ai party del jet set di Saint-Tropez, dove si cerca un tocco di esotismo. Tra i primi estimatori del gruppo, personaggi storici della bella vita in Costa Azzurra come Charlie Chaplin e Brigitte Bardot. I primi di tanti VIP che invitano la band alle loro feste in Riviera. Il pubblico ama le esibizioni del gruppo, ma nonostante il successo delle loro esibizioni, i dischi dei Gypsy Kings passano del tutto inosservati. Perché la formazione arrivi ai vertici delle classifiche internazionali, bisogna aspettare il 1986 e l'incontro con il produttore Claude Martinez, che aggiunge al fandango e al flamenco dei Re sonorità rock. Nell'estate del 1987 escono Jobi Jobà e Bamboleo, due strepitosi successi della hit parade francese.

Le vendite registrate in Francia convincono la Sony a mettere sotto contratto i Gypsy Kings e a pubblicare il loro primo auto-intitolato album ufficiale. Solo in Francia il disco vende più di 460.000 copie. Di episodi curiosi, nella carriera dei Gypsy Kings ce ne sono molti. Nel gennaio 1989, per esempio, i Re Zingari declinano l'invito a suonare al galà di inaugurazione della presidenza di George Bush, dicendo di voler stare un po' con le loro famiglie. Sempre nel 1989, durante un concerto alla Royal Albert Hall, alla principessa Diana non viene concesso di assistere allo spettacolo, per il quale Elton John prenota due file intere e al quale assistono George Michael ed Eric Clapton.

Nel novembre 1989 l'album Gypsy Kings diviene disco d'oro negli Stati Uniti dopo essere stato per 40 settimane in classifica. Un vero record per un disco con i testi non in inglese. Mosaiche, il disco successivo, diventa disco d'oro nello stesso giorno della sua uscita nel Regno Unito. Tra gli altri brani di Mosaiche, anche una rielaborazione in chiave flamenco di Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. All'inizio degli anni 90, Nicolas, André, Canut, Pacciai e Paul Reyes, Tonino, Paco e Diego Baiardo, gitani del sud della Francia, sono ormai sovrani della musica internazionale e con Este Mundo del 1991 e il Live del 1992 vendono oltre 10 milioni di dischi nel mondo. Negli anni 90 i Gypsy Kings affrontano lunghi tour nei 5 continenti e pubblicano album acclamati come Love and Liberté nel 1993 e il fortunatissimo Greatest Hits del 1994. Un album che da solo oltrepassa i 3 milioni di copie vendute. Nel 1995 il gruppo rende omaggio al popolo gitano con le canzoni Estrella e con il documentario Tierra Gitana. Nel 1997 esce Compass, 15 canzoni che celebrano 10 anni di incredibile carriera. Brani trascinanti come Una rumba por aquí e Solo por ti e appassionate canzoni d'amore come Sueño de noche. Quando

Anche nel terzo millennio i Gypsy Kings continuano a far ballare e sognare milioni di estimatori del loro affascinante melting pot sonoro. Nel 2000 incidono insieme a Ziggy Marley una versione di One Love, celebre brano di Bob Marley, e nello stesso periodo compongono le canzoni dell'intrigante raccolta Somos Gitanos del 2001. Tra un concerto e l'altro, nei tre anni successivi, i Gypsy Kings pubblicano Roots, fortunatissimo album anticipato dal singolo Como Siento Io. L'estate del 2006 vede l'uscita di Live from Abbey Road, una raccolta di sessioni dal vivo registrate ai mitici studi dei Beatles. Nel disco anche le inedite performance di Natasha Bedingfield e degli Iron Maiden. Sempre nel 2006 il gruppo Nomade lavora a Passagero, nuovo disco di inediti che esce il 3 ottobre nei paesi di lingua latina e il 23 gennaio 2007 in America. Oltre alla title track, nel disco ci sono brani popolari quali Si tu me quieres, Pueblos, Mira la chica, Chan Chan, Donde sta mi amor e Café, pezzi nei quali la rumba flamenca incontra sonorità tipiche sudamericane ottenute suonando strumenti particolari come il charango peruviano, la piccola chitarra tradizionale fatta in armadillo. Penso con sueño para

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Style Council.
3: Woking, Inghilterra. Anche se ben lontana dalla metropoli Londra negli anni 60, la cittadina del Surrey viene ugualmente scossa dal movimento mod. Tra i proseliti di Who e compagni c'è anche John Williams, Paul Weller, un giovanissimo chitarrista che frequenta la Shearwater Secondary School. È proprio tra i banchi di scuola che Paul fonda le sue prime band. Niente di speciale all'inizio, almeno fino ai Jam, ovvero all'incontro con il bassista Bruce Foxton e il batterista Rick Buckler. Altri due ragazzi decisi a trasformare in realtà il loro sogno adolescenziale di vivere di musica. La partenza per Londra avviene nel 1977. Il 19enne Paul e i suoi compagni, con le loro cravatte e i loro capelli corti e curati, piombano come alieni in una capitale infiammata dal punk. La prima esibizione è a Soho Market e chi assiste scopre con una certa sorpresa che questi ragazzi di provincia sanno suonare per davvero. Nei 5 anni successivi i Jam segneranno la storia della musica con album come In the City o The Gift. Nel 1982, archiviata l'esperienza coi Jam, Weller assieme a Mick Talbot, ex tastierista dei Merton Parkas, e al batterista Steve White, forma gli Style Council. Il nuovo gruppo ha connotati decisamente pop e alla presentazione della band, i fan di Weller, che si aspettano una nuova band all'insegna del mod, restano spiazzati da un'esibizione in cui il cantante e chitarrista si presenta come un soul man bianco. Il primo disco del trio è un mini LP che esce nel 1983, un po' in sordina solo in Canada, Giappone e Paesi Bassi, Introducing the Style Council. Tra i brani anche i singoli Speak Like a Child e Long Hot Summer.

Il vero e proprio debutto discografico degli Style Council è datato 1984. Il gruppo di Paul Weller pubblica Café Bleu, un album al quale sono chiamati a collaborare una decina di importanti musicisti inglesi, denominati per l'occasione Honorary Councillors. Tra i cavalieri onorari anche Tracy Thorn degli Everything But The Girl e D.C. Lee, la corista degli Wham, che di lì a poco diventerà la moglie di Weller. Ormai il suono dei Jam è davvero solo un ricordo. Gli Style Council amano il jazz, il soul, il rap e il pop, e non lo nascondono. Incluso nel libro 1001 album da ascoltare prima di morire, Café Bleu viene accolto benissimo dalla critica inglese, che volendo trovare un difetto a questo esordio, afferma che si tratta di un lavoro un po' troppo ambizioso. Al pubblico tanta ambizione però piace, e il 33 giri finisce al numero 5 della classifica di vendita UK. In America l'LP sarà pubblicato col titolo My Ever Changing Moods, per sfruttare il successo dell'omonimo singolo. A far conoscere gli Style Council al mondo intero anche brani come You're the Best Thing.

Anche con gli Style Council, Paul Weller sfrutta la musica per parlare dei propri ideali politici. Pur essendo stato accusato in passato di appartenere al Partito Conservatore, Weller aderisce pubblicamente a un'associazione per la diffusione dell'ideologia del Labour Party, il Red Wedge, insieme a Billy Bragg e ai Communards di Jimmy Somerville. Nello stesso periodo Bob Geldof lo vuole nel gruppo di musicisti che compongono Band Aid, il super ensemble che incide Do They Know It's Christmas, benefit single che esce il 3 dicembre 1984 per raccogliere fondi a favore delle popolazioni povere dell'Etiopia. Pochi mesi dopo, gli Style Council pubblicano il loro secondo album, Our Favorite Shop, in cui le canzoni parlano di razzismo, consumismo smodato e governi asserviti solo ai propri interessi. Sul mercato americano il disco uscirà con il titolo Internationalist. Nella versione CD al tempo una novità è inserita come bonus track la canzone Shout to the Top.

All'indomani dell'uscita di Our Favorite Shop, gli Style Council affrontano una fortunata tournée. Il resoconto discografico del tour è Home and Abroad, live uscito nel 1986. Affascinati dalle sonorità R&B che stanno prendendo piede soprattutto in America, Paul Weller e soci lavorano al loro successivo album, The Coast of Loving, che edito nel 1987, spiazza nuovamente i fan desiderosi di ritrovare nelle canzoni della band le consuete contaminazioni tra folk, jazz e soul. Il disco non piace alla Geffen, l'etichetta americana dell'ensemble che rescinde il contratto. A pubblicare l'opera negli Stati Uniti sarà la Polydor. Questo cambiamento e altre vicende interne al gruppo convincono il batterista White a defilarsi, lasciando a Nick Brown il compito di suonare nel successivo Confessions of a Pop Group del 1988. Le cose sono destinate a peggiorare ancora quando l'anno successivo anche la Polydor rifiuta di far uscire Modernism e New Decade, disco dalle sonorità house. Lo scioglimento degli Style Council è inevitabile e per risolvere il contratto con la casa discografica viene deciso di rilasciare il primo Greatest Hits intitolato Singular Adventures of the Style Council. Tra i singoli che vengono inclusi nella raccolta anche Have You Ever Had It Blue, che non era mai stata inserita in nessun album. Have you ever-

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Peter Gabriel. Corre l'anno 1976, quando Peter Gabriel, l'eclettico frontman dei Genesis, decide di lasciare la celebre band fondata 10 anni prima per intraprendere la carriera solista. All'origine dell'abbandono c'è il desiderio di stare vicino alla figlia Anna, che è ammalata, e la necessità di avere tempo per guardarsi dentro

Lo stesso musicista di Chobham racconta nel suo primo singolo di successo, Salisbury Hill. Al suo primo album, come ai tre seguenti, Gabriel decide di non dare alcun titolo perché li considera capitoli di un unico racconto sonoro più che opere a sé stanti. Una sorta di viaggio musicale che parte dalle atmosfere prog del gruppo che ha appena lasciato e si spinge verso nuove sonorità. All'inizio il grande pubblico è restio ad accettare il cambiamento. Poi, nel 1980, con l'uscita del terzo CD noto ai fan con il nome di Melt, grazie a perle quali Games Without Frontiers o Biko, canzone dedicata all'attivista politico sudafricano Stephen Biko, il compositore inglese si riprende il successo che gli è dovuto.

Tornato a occupare i vertici delle classifiche mondiali, Peter Gabriel si dedica alla stesura del suo nuovo e quarto album, un disco innovativo per il quale il musicista inglese utilizza fra i primi al mondo la tecnica di registrazione digitale. Il prog degli esordi adesso è diventato un elegante rock ricco di campionature, come dimostrano brani quali The Rhythm of the Heat, San Jacinto, Wallflower, che è dedicata al sindacalista polacco Lech Walesa, e Shock the Monkey, riflessioni sulla gelosia fatte utilizzando l'immagine di un primate per esprimere i propri sentimenti. Invitato al Festival di Sanremo 1983, Peter Gabriel sceglie proprio questo brano, Shock the Monkey, per la sua esibizione e, travestito da scimmia, fa evoluzioni su finte liane, ma cade sul palco e si rompe una gamba.

L'impegno per l'affermazione dei diritti civili nella seconda metà degli anni Ottanta spinge Peter Gabriel a girare il mondo con celebri tournée a favore di Amnesty International, come USA Conspiracy of Hope Tour nel 1986 e Human Rights Now Tour del 1988. In questo stesso periodo, l'ex Genesis compone alcuni dei suoi maggiori successi. Il CD So del 1986, per esempio, è trainato dal singolo Sledgehammer, che diventa numero uno anche nella classifica nordamericana. All'interno dell'album, il polistrumentista inglese torna a collaborare anche con Kate Bush, incidendo con lei il commovente duetto Don't Give Up. 5 anni di lavoro e la voglia di sperimentare nella world music lo porta a realizzare quello che viene ritenuto il capolavoro assoluto di questo genere musicale, As. Anche stavolta, tra le tracce, un duetto coinvolgente, quello con Sinéad O'Connor, che canta con lui Come Talk to Me.

Tra un progetto discografico e l'altro, Peter Gabriel si distingue per il suo impegno civile e per la capacità di promuovere la musica del sud del mondo. Oltre a essere fra i maggiori promotori del movimento WOMAD, World of Music, Arts and Dance, fonda l'etichetta discografica Real World Records, attraverso la quale fa conoscere il lavoro di artisti come il senegalese Yossou N'Dour. La cura che riserva alla creazione di ciascun nuovo lavoro discografico fa sì che sia tra i meno prolifici artisti dello showbiz. Al CD Az, per esempio, segue una pausa di ben 10 anni e solo nel 2002 esce Up, che contiene tra le altre Growing Up e Signal to Noise, pezzo che compare anche nella colonna sonora del film Gangs of New York. Successivamente, Peter Gabriel pubblica due album, Scratch My Back del 2010 e New Blood del 2011, che raccolgono alcuni suoi celebri brani riarrangiati in forma orchestrale.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Joe Cocker.
5: C'è magia in certe voci. Quella che trasforma un ometto dall'apparenza goffa e impacciata, come Joe Cocker, in un illusionista capace di portarti oltre ogni orizzonte, graffiandoti il cuore con sole 7 note. John Robert Cocker nasce a Sheffield il 20 maggio 1944. Il soprannome Joe se lo guadagna da bambino a causa del suo amore per il gioco Cowboy Joe, che però lascia subito spazio alla più ben forte passione per i dischi di Ray Charles. A soli 12 anni, spinto anche dal fratello, decide di fondare la sua prima band, gli Avengers. La gavetta è quella solita: pub, feste organizzate da coetanei e manifestazioni di piazza. Diverso da tutto, al contrario, è il suo talento. A farlo conoscere e apprezzare tra gli addetti ai lavori è il primo singolo, la cover dei Beatles, I'll Cry Instead. Un altro rifacimento di un brano dei Fab Four, With a Little Help from My Friends, incisa nel 1968 con alla chitarra il Led Zeppelin Jimmy Page, gli regala anche l'apprezzamento del pubblico e il primo posto nella hit parade inglese. What?

Sulla scia del grande successo di With a Little Help from My Friends, Joe Cocker viene invitato al leggendario festival di Woodstock del 1969, dove, cantando il brano di Leon Russell, Delta Lady, dimostra che solo blues possono avere anche la pelle bianca, a farlo esplodere definitivamente negli Stati Uniti. Oltre alla partecipazione all'Ed Sullivan Show, sono la parodia che John Belushi gli dedica imitando il suo singolare modo di dondolarsi sul palco e la sua rilettura del classico dei Box Tops, The Letter, che entra nella Top 10 USA. Tutto sembra procedere per il meglio, ma l'abuso di alcol e droga presentano al musicista inglese il conto. Ed è un conto salato. Ai debiti con l'etichetta A&M si aggiunge il soprannome di Mad Dog, cane matto, che tiene ben lontani i discografici e organizzatori di concerti. A salvarlo dal baratro è Billy Preston, che gli affida la sua emozionante You're So Beautiful, canzone che nel 1974 arriva al numero 5 delle classifiche statunitensi. Poco tempo e Joe Cocker è di nuovo in mezzo a problemi di dipendenza e di denaro e torna a sparire nell'anonimato. A riportarlo allo status di star nel 1982 è Up Where We Belong, una canzone cantata in coppia con Jennifer Warnes per la colonna sonora del film Ufficiale e Gentiluomo, interpretato da Richard Gere. Il brano prima vince il Golden Globe come miglior canzone originale, poi l'Oscar. A Joe Cocker e la Warner viene attribuito anche il Grammy Award come miglior performance di un duo o gruppo.

Il connubio Joe Cocker, canzoni per film, ha già fruttato l'Oscar al cantante inglese quando dal cinema gli arriva anche l'opportunità di riconquistare le masse. Nel 1986 il musicista viene chiamato dal produttore Richie Zito a cantare la cover di You Can Leave Your Head On. Il pezzo viene inserito nel film 9 settimane e mezzo come colonna sonora della sequenza più hot proposta dalla bella Kim Basinger assieme a Mickey Rourke, e da quel momento in poi diventa il sottofondo musicale per antonomasia di ogni spogliarello. Il brano viene inserito anche nel 15° album dell'artista, che è intitolato semplicemente Cocker.

forma è tornato definitivamente in auge, Joe Cocker, dopo You Can Leave Your Head On, riprende a pubblicare dischi che vengono distribuiti in tutto il mondo e ad affrontare tournée planetarie. Grazie all'amicizia con Zucchero Fornaciari, torna a esibirsi spesso anche in Italia e, sempre nel bel paese, si cimenta in studio di registrazione per il duetto That's All I Need to Know, che Eros Ramazzotti include nel suo album Eros Live del 1998. Poco propenso a finire sotto i riflettori per qualcosa che non fosse legato al pentagramma, di Joe Cocker i grandi media sono tornati a interessarsi soltanto nel 2007, quando il cantante venne insignito del titolo di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. La notizia della sua morte è avvenuta in un ranch di Crawford, in Colorado, dove si era ritirato da quando aveva scoperto di essere afflitto da una forma incurabile di carcinoma polmonare, lascia senza parole milioni di amanti del blues e del soul. Icona riconosciuta dalla musica mondiale, Cocker però sarà ricordato per sempre, e non per essere finito in hit parade, bensì per essere stato un uomo che dei tormenti sapeva fare note celestiali, che conobbe la debolezza umana e il fondo di una bottiglia, ma seppe rinascere proprio grazie a quella capacità di trasformare qualsiasi brano in un viaggio sonoro unico.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Lady Gaga. Stefani Joanna Angelina Germanotta è un nome poco conosciuto. Tutt'altra fama ha Lady Gaga, lo pseudonimo che la suddetta ragazza di New York ha scelto per diventare una star mondiale. Pur cresciuta in un ambiente cattolico borghese, appena maggiorenne decide di lasciare la casa del padre di origini siciliane e di andare a vivere con alcuni gruppi musicali del Lower East Side, esibendosi anche come spogliarellista in un bar burlesque. Il primo a investire sul suo talento irriverente è il produttore L.A. Reid, che nel 2005 le procura un contratto con la casa discografica Def Jam dopo averla sentita cantare nel corridoio dal suo ufficio. Il legame con la major, però, naufraga immediatamente e il producer, anni dopo, ammetterà che essersi lasciato scappare Lady Gaga è stato e resterà sempre il più grande sbaglio della sua carriera. Scaricata dai discografici, la futura pop star non si dà per vinta. In duo con la DJ e ballerina Lady Starlight, viene invitata a festival famosi come il Lollapalooza e nel frattempo, ingaggiata come autrice, realizza brani per artisti quali Fergie e Britney Spears. Nel 2008, finalmente, grazie all'Interscope Records, incide il suo primo singolo, Just Dance.

Grazie a Just Dance, che viene pubblicato l'8 aprile 2008, Lady Gaga vende oltre 7 milioni e mezzo di copie nel mondo e diventa una delle cantanti americane più note al mondo. Paladina dei diritti omosessuali e testimonial della lotta all'AIDS, la cantautrice newyorkese nel luglio 2008 si esibisce al Gay Pride di San Francisco, cantando, oltre a Just Dance, anche Love Game e Beautiful Dirty Rich, canzoni che nell'agosto successivo vengono pubblicate nel primo album intitolato The Fame. Il disco in cui la cantautrice analizza in ogni aspetto la popolarità e ciò che ne consegue, vende oltre 15 milioni di copie grazie ai brani quali Poker Face e Hey Nothing Else I Can Say, Love Game e Paparazzi. E viene insignito anche del titolo di miglior album electro dance ai 52esimi Grammy Awards.

Amata e discussa per la sua dichiarata bisessualità, Lady Gaga con l'EP The Fame Monster e brani quali Bad Romance torna ai vertici delle classifiche di tutto il pianeta. Il lancio pubblicitario dell'album è incredibile e avviene il 3 ottobre 2009 durante uno sketch comico con Madonna al seguitissimo programma TV americano Saturday Night Live. Il video del brano proposto sul canale YouTube supera il milione di visualizzazioni. Nel mese di novembre l'artista dà il là al suo secondo tour mondiale, il Monster Ball Tour, che va avanti per 200 date incassando circa 168 milioni di euro. Dopo Telephone, duetto interpretato con Beyoncé, in arrestabile ascesa, Lady Gaga nell'estate 2010 pubblica il terzo e fortunatissimo singolo di The Fame Monster, Alejandro. Il brano, accompagnato da un video che molti ritengono sacrilego, diventa il tormentone dell'estate 2010.

Eccentrica e brava, ma anche buona, milionarie le sue donazioni a opere filantropiche, Lady Gaga diventa così celebre che i musei di Madame Tussauds dal 2010 ospitano una sua statua. Il secondo album della cantante esce nel maggio 2011 e si intitola Born This Way, come il singolo apripista che nel febbraio precedente è balzato immediatamente al primo posto della classifica americana stilata da Billboard. Il debutto nel cinema nel film Machete Kills di Robert Rodriguez, l'apparizione nel celebre cartoon I Simpson, la partecipazione a eventi come il 50° dei Rolling Stones e l'invito alla Casa Bianca consolano la pop star della mancata esibizione a Jakarta, concerto annullato a causa delle accuse di blasfemia da parte di alcuni religiosi locali. Dal mese di luglio 2012, Gaga lavora al suo nuovo e terzo album, Art Pop, che esce nel 2013.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Elvis Presley.
1: L'8 gennaio 1935, in una modesta casa di Tupelo, nel Mississippi, nasce la stella più fulgida del rock, Elvis Aaron Presley. La leggenda vuole che a 6 anni, Elvis, come tutti i bambini, per il suo compleanno, desideri sopra ogni altra cosa una bicicletta. La scintillante bici a cui il futuro re del rock and roll aspira, però, è troppo costosa. E al suo posto, la madre Gladys può regalargli solo una chitarra trovata in un negozio dell'usato. La prima 6 corde di Elvis costa appena $12.95. Segna però l'inizio di una favola e soprattutto si rivelerà una fortuna per tutti gli amanti della musica. Quando Elvis ha 13 anni, la sua famiglia si trasferisce a Memphis. Per il piccolo Presley, che ama la musica, trasferirsi è come andare nel paese dei balocchi. Il ragazzino che scappava da casa per nascondersi nella chiesa del paese e ascoltare i cori gospel, in città trova gruppi e artisti che mai avrebbe sognato di incontrare. Anche se è un bianco, la sua passione è il soul. Del resto, con la sua voce unica, non fatica più di tanto a diventarne un ottimo interprete. Per sbarcare il lunario, terminata la scuola dell'obbligo, Presley lavora come camionista. Il suo sogno, però, resta cantare e, visto che nessun discografico intende scommettere su di lui, alla fine sacrifica parte della paga e si autofinanzia l'incisione di un 45 giri. Well, it's a one for...

Mentre il giovane Elvis Presley sogna a occhi aperti un futuro da star della musica, in America il conformismo delle vecchie generazioni scricchiola sotto il peso di giubbotti di pelle e ciuffi imbrillantinati. Il giovane camionista non lo sa, ma il mondo aspetta proprio uno come lui, bello, ribelle e con una voce da brivido. Poche settimane e il 45 giri autoprodotto di Presley finisce in mano a Sam Phillips della Sun Records, che ne resta folgorato e mette sotto contratto il futuro The Pelvis. Il soprannome The Pelvis, Presley se lo guadagna fin dalle prime esibizioni. Il suo modo di muovere il bacino non può passare inosservato e tra le polemiche dei moralisti preoccupati di tanta sensualità, il cantante di Tupelo diventa immediatamente un simbolo per tutti i teenagers americani. Il 3 aprile 1956 Elvis prende parte ad uno degli spettacoli TV più visti, il Milton Berle Show. 40 milioni di persone sedute davanti al piccolo schermo vedono l'esibizione dell'astro nascente del rock. Nessuno resta indifferente al suo fascino e le vendite dei suoi primi dischi stabiliscono record inimmaginabili. Anche il cinema si accorge di Elvis. Nella sua carriera, The Pelvis sarà protagonista di ben 33 pellicole. Il primo film, un musicarello, come si usava all'epoca, fu anche il mezzo per far conoscere Love Me Tender, brano memorabile cantato con voce profonda e terribilmente sexy.

Elvis è un mito. Le teenagers americane sognano di averlo accanto. I ragazzi lo venerano e lo imitano. Ovunque si trovi Elvis, ci sono folle in delirio. E per garantire la sua incolumità dopo ogni concerto, la polizia deve scortarlo a Graceland, una vecchia chiesa sconsacrata di Memphis che Presley ha trasformato nel suo rifugio reggia. Il delirio delle fan diventa isteria quando il 24 marzo del 1958 The Pelvis viene arruolato. Il suo sarà un servizio militare fuori dalla norma. Ogni libera uscita, fino al congedo che avviene il 5 marzo 1960, viene immortalata da fotografi e giornalisti grazie alla bravura del suo manager, il colonnello Tom Parker, che sa mantenere vivo l'interesse attorno al re. Il servizio militare porta Elvis in Germania. È qui che il musicista conosce la ragazzina che sarebbe diventata sua moglie, Priscilla Beaulieu, la figlia di un colonnello americano, anche lui impegnato in territorio tedesco. Priscilla diventa la signora Presley il 1 febbraio 1968.

Elvis, il re del rock and roll nel 1973, entra anche nella storia della televisione. Il suo special TV Aloha from Hawaii viene trasmesso via satellite dalle emittenti televisive di 40 nazioni e viene seguito da più di 1 miliardo di spettatori. Negli anni 70, Presley pubblica un'enorme quantità di dischi, antologie e raccolte di canzoni tratte dai suoi film si alternano a incisioni in studio come Elvis Country del 1971, He Touched Me del 1972 e Promised Land del 1975. Sono le 15:30 del 16 agosto 1977, quando i medici del Baptist Memorial Hospital dichiarano morto per aritmia cardiaca il re. Ma Elvis è veramente morto? Sono in molti ad avere questo dubbio e molte sono le segnalazioni ancora oggi di un suo presunto avvistamento a New York come a Londra o a Caracas. Tra leggende e verità, però, c'è una cosa certa. Sicuramente Elvis non è morto per chi ama il rock e non morirà mai.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Village People. I Village People nascono dalla mente dei French Wonder Boys della disco music, il duo di produttori francesi formato da Henri Belolot e Jacques Morali, gli inventori dei fenomeni come le Ricci Family e Patrick Jouvet. Nel 1977, al Greenwich Village, l'incontro in un bar gay con un ragazzo vestito da indiano fornisce ai due produttori lo spunto per creare un gruppo basato sulla comunità gay. Philippe Rose, questo è il nome del ragazzo, è il primo elemento della nuova band dei Village People, a cui si aggiungono altri 5 bei ragazzi vestiti con i costumi e le divise degli archetipi dell'immaginario gay. Un posto tra la gente del villaggio se lo assicurano, oltre a Philippe Rose, che veste anche in scena i panni dell'indiano, Victor Willis, il poliziotto, David Scare Odo, l'operaio, Glenn Hughes, il

motociclista Alex Briley, il soldato, e Randy Jones, il cowboy. Il primo singolo, San Francisco, esce nel luglio 1977 ed è un grande successo, bissato nello stesso anno dal secondo 45 giri e dall'album d'esordio, entrambi intitolati Village People.

Pochi mesi dopo l'uscita dell'album Village People, il gruppo americano ottiene la consacrazione tra i grandi della disco music mondiale. Anticipato dal singolo I Am What I Am del 1978, esce il 33 giri Macho Man, che oltre alla title track e I Am What I Am, contiene anche Key West, Just a Gigolo, I Ain't Got Nobody e Sodom and Gomorrah. Sempre nel 1978, la gente del villaggio pubblica il fortunatissimo singolo YMCA e l'album Cruising. YMCA, a differenza di quanto si può pensare, non è solo una celebrazione musicale della Young Men's Christian Association, ma è anche un riferimento all'abitudine, comune fra gli omosessuali maschi della fine degli anni 70, di frequentare le palestre annesse agli ostelli, frequentatissime da giovani proletari, come luoghi di incontro. Come in tutte le canzoni dei Village People, anche in questa si evita di affrontare esplicitamente il tema dell'omosessualità e si preferiscono doppi sensi e allusioni maliziose, che suonano innocenti per i più.

Dopo il successo mondiale di YMCA, nel 1979 Victor Willis lascia i Village People e viene sostituito nei panni del poliziotto da Ray Simpson. Con Ray la band pubblica un'altra hit multiplatino, Go West, brano tratto dall'LP omonimo che contiene anche il singolo In the Navy, oltre a Citizen of the World, I Wanna Shake Your Hand, Getaway Holiday e Manhattan Woman. Il 1979 è anche l'anno di uscita del 45 giri Ready for the 80s, inedito tratto dal doppio LP Live and Sleazy, che comprende i brani più noti del gruppo tra cui Macho Man e In the Navy. Nel 1980, secondo la moda dell'epoca che vuole le star della disco protagoniste di film che hanno come sfondo la vita notturna, i Village People girano il film Can't Stop the Music, una specie di autobiografia diretta da Nancy Walker, che ha lo stratosferico costo di realizzazione di 20 milioni di dollari, ma che al botteghino si rivela un flop disastroso. Can't Stop the Music vince anche due Razzie, ovvero i Golden Raspberry Awards, premi riservati alle performance da dimenticare e i fallimenti artistici più eclatanti.

L'insuccesso del film Can't Stop the Music getta Randy Jones, il cowboy dei Village People, nello sconforto. Randy lascia la band e viene sostituito da Jeff Olson. Nel 1981 la band pubblica il fortunatissimo singolo 5 O'Clock in the Morning e l'album Renaissance, che vengono seguiti dai 33 giri Fox on the Box del 1982, In the Street del 1983 e da Sex Over the Phone, canzone e album che nel 1985 riportano il gruppo ai vertici delle classifiche di mezzo mondo. Dal 1988 ad oggi, la band creata da Murali e Belolo continua a fare concerti nei 5 continenti e a pubblicare album antologici come The Best of Village People del 1994 o 20 Century Masters The Millennium Collection del 2001. Il 12 settembre 2008 ai Village People viene assegnata una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Il gruppo, che dal 1995 vede Eric Anzalon nei panni del motociclista che furono di Glenn Hughes, ha la sua personale stella tra quelle di Liberace e Betty Grable, all'altezza del numero 6529 di Hollywood Boulevard.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:59.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Black Eyed Peas.
3: The Black Eyed Peas, ovvero l'hip hop che sbanca le classifiche di vendita mondiali. The Black Eyed Peas si formano nel 1998 a Los Angeles, in California. A fondare la band sono due amici che frequentano lo stesso liceo della città degli Angeli e che hanno in comune la passione per la musica. Will.i.am e Apple D. Epp debuttano nel mondo delle sette note nella crew dei Breakers Tribal Nation. Qualche anno di militanza e dopo aver deciso di dedicarsi alla produzione musicale, fondano la Crew at Ban Clan, acronimo di A Tribe Beyond a Nation. Il duo viene notato dai discografici della Ruthless Records, l'etichetta del rapper Eazy-E, esponente di spicco della scena West Coast degli NWA e punta di diamante della scena gangsta. Will.i.am e Apple D. Epp registrano il loro primo album proprio con la Ruthless Records, che però non lo pubblica perché le tracce non rispecchiano la linea violenta adottata dalla scuderia discografica. La morte di Eazy-E nel 1995 segna la rottura degli At Ban Clan con l'etichetta e l'abbandono del nome originario a favore di The Black Eyed Peas. Allargata la line-up a Taboo, il trio inizia a esibirsi nella zona di Los Angeles e nel 1998 pubblicano il CD Behind the Front, un disco apprezzato dalla critica non solo per il trio di MC, ma anche per la presenza di una live band e della corista Kim Hill. Ancora due anni e nel 2000 esce Bringing the Gap. La raccolta di inediti vede il terzetto collaborare con De La Soul e Macy Gray. Anche nel secondo album della band le parti cantate femminili sono affidate a Kim Hill, la quale nel 2003 lascia

Con l'arrivo di Fergie, The Black Eyed Peas pubblicano Elephant, album che regala al gruppo il successo internazionale grazie a singoli come Where Is The Love, che vede la partecipazione di Justin Timberlake, Shut Up, Hey Mama e Let's Get Retarded. Il titolo di questo ultimo singolo, che si riferisce all'handicap mentale, viene poi cambiato in Let's Get It Started, assieme a parte del testo del brano. Nel CD Elephant è contenuto anche Anxiety, brano realizzato con i Papa Roach, che viene inserito nella colonna sonora del film God Served. Anche la traccia Latin Girls, realizzata assieme a Sergio Mendes, viene inserita nella colonna sonora di un film. Si tratta di Be Cool, lungometraggio nel quale la band di Los Angeles interpreta anche un cameo musicale. Diventati celebri nei 5 continenti, Will.i.am, April D. Ape e compagni tornano immediatamente in studio per incidere il quarto album, preceduto di poche settimane dal singolo John Funk With My Heart. Il 27 maggio 2004 esce il CD Monkey Business. Anche per questa nuova fatica discografica, The Black Eyed Peas contano su collaborazioni prestigiose. Oltre a un nuovo duetto con Justin Timberlake, My Style, in Monkey Business compaiono James Brown, Mr. Dynamite canta in They Know One Music e Sting, che partecipa alla realizzazione del brano Union.

Monkey Business, il quarto album dei The Black Eyed Peas, ottiene un successo strepitoso, merito di hit single che fanno il giro del mondo come Don't Lie, My Humps e Pump It, sostenuti da un lungo tour mondiale e dalla partecipazione a manifestazioni come il Live 8 dell'8 luglio 2005. Le canzoni dei Black Eyed Peas restano in classifica per settimane e imperversano come basi di pubblicità importanti, come accade per Pump It e lo spot della Pepsi. Grazie alle tracce del CD The Black Eyed Peas approdano ai Grammy Awards 2005 per vincere la categoria Best Rap Performance, riconoscimento che verrà attribuito loro anche nel 2006 e nel 2007. Parallelamente al progetto The Black Eyed Peas, la cantante Fergie il 19 settembre 2006 pubblica il suo album di debutto, The Duchess. Il disco, prodotto da will.i.am, ottiene 10 dischi di platino e contiene una serie infinita di hit, Glamorous, All That I Got, The Makeup Song, Big Girls Don't Cry, Here I Come, Get Your Hands Up, brano che vede la partecipazione di tutta la band, e Fergalicious. Proprio grazie a questa canzone, Fergie trova lo spazio nel Guinness dei primati del 2007 per il record assoluto nella storia di download digitali in una settimana. Il brano viene scaricato 295.000

0: Lumps. Check it out.
1: Sempre nel 2007, la cantante ha interpretato la colonna sonora del film Shrek III, una cover dal sound rock Barracuda, ed ha duettato con Daddy Yankee nel singolo Impacto Remix tratto dall'album El Cartel Big Boss. Eletta miglior artista femminile dell'anno agli MTV Video Music Award e miglior cantante pop agli American Music Awards del 2007, il 27 maggio 2008 pubblica The Duchess Deluxe, una nuova versione dell'album di debutto con 5 tracce inedite, tra cui la canzone colonna sonora del film Sex and the City, intitolata Labels and Love. Nel frattempo, The Black Eyed Peas, Fergie compresa, hanno inciso le canzoni di The End, The Energy Never Dies, il quinto album della formazione di Los Angeles.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Solo le più belle.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: ABBA.
1: Ovvero Agnetha, Frida, Benny e Bjorn sono uno dei gruppi più celebri degli anni 70. La prima canzone registrata dal quartetto svedese risale al giugno 1970. La band, che avrebbe conquistato il mondo con canzoni come Fernando e SOS, ancora non esisteva, ma i quattro si ritrovarono in studio per la registrazione di Hey Gamble Man, un brano dell'album Lika che Benny e Bjorn stanno incidendo per conto loro. È sulle note di questa canzone sconosciutissima che nasce una leggenda in cui musica e storie d'amore si intrecciano l'una alle altre. I primi a cadere sotto le frecce di Cupido sono Bjorn e Agnetha, che il 6 giugno 1971 si sposano in una chiesa di Verum a Stoccolma. Due anni e il quartetto si fa un nome tra gli addetti ai lavori e viene scelto per rappresentare la Svezia all'Eurovision Song Contest 1973. Bjorn e gli altri presentano Ring Ring. La classifica del concorso li vede solo tredicesimi, ma Ring Ring viene accolta con entusiasmo dal pubblico che la fa diventare un hit. Visto il successo ottenuto, i quattro sono costretti a scegliersi un nome e il manager Stig Anderson propone il nome ABBA, ovvero il palindromo delle loro iniziali. Gli ABBA annunciano ufficialmente il loro nome il 9 febbraio 1974 all'Eurovision Song Contest. Questa volta la loro canzone Waterloo non solo vince la manifestazione, ma trasmessa in mondovisione entra subito al primo posto nelle classifiche inglesi e statunitensi. Un successo bissato immediatamente dal 45 giri Honey Honey.

In occasione dell'uscita del terzo album, intitolato semplicemente ABBA, nell'aprile 1975, in Svezia si può parlare di vera e propria ABBA-mania. Il disco, che contiene SOS, Mamma Mia e I've Been Waiting For You, vende 500.000 di copie. Il 6% della popolazione nazionale ne acquista una copia. Tra il mese di settembre 1975 e il mese di gennaio 1976, SOS e Mamma Mia diventano il numero uno anche in Gran Bretagna. Nel frattempo, dall'agosto del 1975, gli ABBA iniziano a lavorare all'ennesimo successo Dancing Queen. L'Europa ormai va stretta ad Agnetha, Frida, Benny e Bjorn, che partono alla conquista del mercato americano. Con l'album Arrival, che viene pubblicato nell'ottobre 1976, gli Stati Uniti vengono contagiati dall'ABBA-mania. Il quartetto svedese svetta nella classifica dei singoli con Dancing Queen e Money Money Money. Durante il tour australiano del 1977, gli ABBA registrano il film documentario ABBA The Movie. La pellicola uscirà in concomitanza con il nuovo 33 giri, ABBA The Album, che include canzoni come Eagle, un tributo al famoso gruppo degli Eagles, e Take a Chance on Me. Incredibile ma vero, in molte parti del mondo il disco ABBA The Album fu pubblicato solo nel 1978, perché le copie disponibili erano terminate troppo in fretta.

Il successo mondiale cambia la vita dei quattro giovani svedesi e influisce anche sui legami sentimentali che legano le due coppie. Nel 1978, il 6 ottobre, Frida e Benny si sposano segretamente. Björn e Agneta, al contrario, decidono di divorziare. L'intersecarsi di vicende professionali e private, in ogni caso, non intaccano la leggenda ABBA. Anzi, il 9 gennaio 1979, durante un benefit, il gruppo pubblica il singolo Chiquitita, i cui proventi andranno a favore dell'UNICEF. Il divorzio di Agneta e Björn non ha ripercussioni neppure sull'attività discografica della band. Nel 1979 i quattro registrano il nuovo album Voulez-vous, raccolta di canzoni amate come Kisses of Fire, Does Your Mother Know? Durante la pausa del tour autunnale del 1979, gli ABBA pubblicano anche Gimme Gimme Gimme, A Man After Midnight e I Have a Dream. Nel giugno del 1980, per l'esattezza il 2, esce anche The Winner Takes It All, il primo singolo estratto dal nuovo 33 giri Super Trooper. I don't...

Divorzi, pettegolezzi e forse troppo successo rovinano l'immagine degli ABBA, fino a quel momento sinonimo di felicità coniugale. Nonostante i problemi interni, però, il quartetto continua a lavorare sull'isola di Lidingo per l'album The Visitors del 1981, l'ultimo lavoro in studio del gruppo. Il gruppo si congederà dal pubblico con una raccolta dei maggiori successi e due inediti, The Day Before You Came e Under Attack. Dopo aver messo la parola fine al progetto ABBA, Bjorn e Benny hanno continuato a lavorare insieme e a scrivere partiture per musical come Cristina Fran Duvamala e Mamma Mia, pièce musicale basata sulle canzoni degli ABBA. Agnetha e Frida, dopo lo scioglimento del gruppo, otterranno solo piccoli successi in campo musicale. Frida passa sotto la produzione di Phil Collins nell'album Something's Going On del 1982 e il singolo apripista Another Something Going On può essere considerato il suo ultimo hit. Agnetha ha una breve carriera solista, durante la quale pubblica solo tre album, tra cui Wrap Your Arms Around Me. Nel 2000 il gruppo rifiuta un tour che prevede un compenso pari a $1 miliardo. I quattro tornano ad apparire in pubblico assieme solo nel febbraio 2005 per il galà d'apertura del musical Mamma Mia a Stoccolma. Sempre a Stoccolma, nel giugno 2009, apre i battenti un museo interamente dedicato agli ABBA.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Cat Stevens. Ha adottato il nome di Yusuf Islam. All'anagrafe si chiama Steven Demetre Georgiou, ma il pubblico di tutto il mondo lo conosce con il suo nome d'arte, Cat Stevens. Yusuf Steven nasce a Londra il 21 luglio 1948 da padre greco e madre svedese. A fargli conoscere la musica sono i suonatori di canzoni tradizionali elleniche che il padre ingaggia per il suo ristorante. A scegliere il suo pseudonimo è un'amica che da adolescenti paragona i suoi occhi a quelli di un gatto. In piena Swinging London, periodo degli anni 60, in cui benessere e rivoluzioni giovanili si sposano alla perfezione, Cat Stevens decide che il suo talento di musicista può essere al servizio del pop e, messo sotto contratto dalla Decca nel 1967, esordisce con l'album Matthew Hands On, che come il successivo New Masters dello stesso anno ottiene solo un tiepido successo. Ammalato gravemente di tubercolosi, Cat si ritira in un sanatorio e qui, riflettendo sul proprio futuro, decide di dare una svolta alla sua vita e alla sua carriera. Tornato in forze, lascia la Decca, si lascia crescere capelli e barba e compone i brani di Mona Bonjecon, il suo terzo album. Ad anticipare il disco nel 1970 è il singolo Lady Darbanville, dedicato alla modella Patti Darbanville, con la quale il cantante ha, al tempo, una love story. My name.

Mona Bongiacon, il 33 giri di Cat Stevens, da cui è tratto Lady Darbanville, in realtà si sarebbe dovuto chiamare The Dustbin Cried the Day the Dustman Died. Il bidone della spazzatura pianse il giorno che lo spazzino morì. E questo spiega l'immagine della copertina disegnata da Stevens stesso. Costretto a cambiare nome all'album, il cantautore londinese indispettito decide di reintitolarlo Mona Bongiacon, ovvero il soprannome che dà al suo pene. Altra curiosità di questo long playing, che ottiene un buon riscontro a livello internazionale, è la presenza nel brano Trouble and Kathmandu di un ancora sconosciuto Peter Gabriel che suona il flauto. Incoraggiato dall'accoglienza del pubblico, Steven, sempre nel 1970, pubblica anche Tea for the Tillerman. È la consacrazione a livello internazionale. Where Do the Children Play? On the Road to Find Out, Tea for the Tillerman e Miles from Nowhere vengono scelte per la colonna sonora della commedia nera Harold and Maude, mentre Wild World e Father and Son diventano immediatamente brani intramontabili.

Già celebre in tutto il mondo, nel 1971 Cat Stevens pubblica l'album Teaser and the Firecat. Il titolo di questo disco si ispira al libro per bambini scritto e illustrato dallo stesso Stevens, in cui Teaser e il suo gatto vogliono riportare al suo posto nel cielo la luna, caduta sulla terra. Le vendite dell'LP sono straordinarie e il musicista, con il successivo Catch Bull and Four del 1972, decide di osare ancora di più nella sua personalissima rilettura elettrica del folk. Il titolo è ispirato alla serie di poesie I 10 tori di Kakuan, che rappresentano le tappe della ricerca spirituale nella cultura zen. Le canzoni che ne decretano il successo sono tra le altre Sitting, The Boy with the Moon and Star on His Head, Silent Sunlight e Ruins. Ancora un anno e nel 1973 Cat Stevens realizza un album di suite, Foreigner, seguito nel 1974 da Buddha and the Chocolate Box e nel 1975 da Numbers, che vede tra gli ospiti Art Garfunkel alla voce. Dopo aver rischiato di annegare a Malibu, il musicista inglese nel 1977 decide di convertirsi e, come musulmano, adotta il nome di Yusuf Islam. Da questo momento la sua carriera conta ben poco per lui, che decide di dedicarsi alla diffusione del Corano. Ad alienargli le simpatie del mondo discografico occidentale nel 1989 è il sospetto che egli appoggi la condanna a morte lanciata allo scrittore Salman Rushdie per i suoi versi satanici. Non aver preso le distanze dall'Ayatollah Khomeini lo mette ai margini dello showbiz, e poco importa che nel suo repertorio figuri anche Morning Has Broken, una sua appassionata rilettura di un inno sacro cristiano. Morning.

Anche nel terzo millennio il nome di Cat Stevens, più che le sue canzoni, finisce sulla bocca di tutti per le vicende legate al suo credo musulmano. Inserito nella blacklist degli indesiderati in America nel 2004, l'aereo su cui sta viaggiando verso gli USA viene dirottato per impedirgli di atterrare. Del caso, in difesa del musicista, si occupa perfino il ministro degli esteri del Regno Unito. Nel 2013, chiamato dal suo vecchio amico Peter Gabriel a collaborare al concerto di Mandela organizzato a Johannesburg, duetta con Ronan Keating in Father and Song. L'anno dopo, nel 2014, partecipa come ospite alla serata iniziale del Festival di Sanremo, dove propone

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Gloria Gaynor.
2: Voce da vendere e tanta voglia di far cantare e ballare il pubblico. Sono gli anni 60 quando una giovanissima Gloria Gaynor abbandona ogni altra attività per dedicarsi anima e corpo alla musica. Prima con la band jazz pop dei Soul Satisfiers, poi come solista. Il suo primo singolo, intitolato She'll Be Sorry e pubblicato nel 1965, ottiene un certo successo in America. A farla diventare una star però, 9 anni dopo, sarà la rilettura in chiave disco music di Never Can Say Goodbye. Con questa canzone, che in Europa esploderà solo nel 1977, ovvero quando il fenomeno delle discoteche si diffonderà anche nel vecchio continente, la cantante afroamericana scala la Top 10 USA. Tale è il successo della canzone che il pezzo diventa anche la title track dell'album solista che Gloria Gaynor pubblica nel 1975.

Nova Brown preludono all'uscita della canzone che renderà immortale Gloria Gaynor, I Will Survive. Inserito nell'album Love Tracks del 1978, il brano diviene immediatamente un simbolo dell'emancipazione femminile, perché racconta di una donna che, abbandonata dal proprio compagno, invece di abbattersi, dichiara di non aver bisogno di nessuno e di essere pronta a cavarsela da sola. Curiosamente, la casa discografica Polydor, in un primo tempo, stampa su 45 giri I Will Survive solo come lato B del brano Substitute. Ovviamente le edizioni successive vengono fatte a titoli invertiti. Che si tratta di una composizione speciale se ne accorgono anche gli American Music Award, che nel 1980 si inventano il Grammy per la categoria Best Disco Song e lo attribuiscono al pezzo. I Will Survive è un intramontabile che continua a essere programmato dalle radio di tutto il mondo e ufficiosamente viene eletto anche inno della comunità gay internazionale.

Considerata a ragione una regina della disco, assieme a colleghe come Donna Summer, Gloria Gaynor non riesce a scrollarsi di dosso la fama incredibile di I Will Survive. La canzone che l'ha resa famosa in tutto il mondo è anche quella che ne minaccia la carriera. Ovunque vada, qualunque pezzo proponga, la cantante è e resta l'interprete dell'hit scritta da Freddie Perren e Dino Fekaris. Che si tratta di una canzone davvero speciale, lo dimostra anche il fatto che a cadenza ciclica decine di artisti del calibro dei Pet Shop Boys o Celia Cruz si cimentano con nuove versioni. Tanta popolarità ha ovviamente oscurato i successivi dischi, fatta eccezione per I Am What I Am, che Gloria Gaynor porta in cima alle classifiche dei 5 continenti nel 1983. Anche gli anni 90 per la cantante americana saranno ricchi di uscite discografiche di successo, da Love Affair del 1992 a The Answer del 1997, passando da Reach Out del 1994 e I'll Be There del 1995.

Dagli anni 90 in poi, stanca di essere solo la cantante di I Will Survive, Gloria Gaynor si dedica esclusivamente alla recitazione e partecipa a fiction celebri oltreoceano come The Wayans Bros e That 70s Show. Sempre negli anni 90 esordisce anche in teatro, presentando lo spettacolo intitolato Smokey Joe's Café. Soltanto nel 2002, a 15 anni dall'ultima sessione in studio di registrazione, la cantante decide che i tempi sono maturi per il suo ritorno e incide l'album I Wish You Love. Dal CD vengono estratti Just Keep Thinking About You e Never Knew, che diventano delle hit dance mondiali. Ammessa nella Dance Music Hall of Fame dal 2005, la Gaynor, in occasione del trentennale dell'uscita di I Will Survive, nel 2008 ha fatto il giro del mondo per rispondere agli inviti delle televisioni e dei locali che se la contendevano per rievocare i fasti della disco music era. Durante il tour mondiale l'artista ha anche completato i suoi studi laureandosi in psicologia, un diploma che decide di sfruttare nel centro per giovani disagiati aperto nella sua città natale, Newark. Nel 2016 l'etichetta Big Break Record ristampa con grande successo il suo quarto album, Glorious, che fra le altre canzoni comprende anche We Can Start All Over Again.

0: Sono le 6.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Gamma Radio Golden Hits.
1: I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: In Fondazione Maria Letizia Verga l'unione fa
3: la cura!
2: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
4: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
7: Basta, voglio di più!
8: Più di così?
7: Ancora di più!
8: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
7: Di più?
8: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
7: Di più!
8: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
7: Più di così?
9: Autorigoldi a Milano dal 1906.
8: Autorigoldi.it.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei...
4: Roxette!

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi! A Milano dal 1906.
2: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 Voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiave in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M.

0: Sono le 7.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: È morto ieri sera a Roma a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre un quindicennio presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Lo stretto di Hormuz, dice Trump nel G7 a Evian smentendo l'Iran, sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni. Dopodomani a Lucerna la firma del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente non solo per la difesa aerea e la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri vertice Trump-Zelensky. Recuperato dai vigili del fuoco nel fiume Lemene il corpo della 53enne Chiara Guerra, uccisa dal nipote di 17 anni, l'ho confesso, a San Stino di Livenza nel Veneto orientale. Per gli investigatori movente sarebbe economico. Mondiali, la tripletta di Leo Messi stende l'Algeria 3-0 per l'Argentina di Scaloni e record di gol per la Pulce, che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Bene anche la Francia, 3-1 sul Senegal, doppietta di Mbappé, due gol anche per Haaland, 4-1 tra la sua Norvegia e l'Iraq. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: tutti i vantaggi.
1: Ci servono volantini e brochure per domani. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
2: Ci penso io. Anzi, ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print trovi consulenza grafica e stampa digitale extra large, oltre a un'ampia gamma di supporti e rilegature.
3: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
6: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Un saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato sulla Lombardia, qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi. Le temperature massime via via in aumento, poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con valori infatti che specie in pianura e nei grandi centri urbani inizieranno a toccare anche 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei...
5: Roxette!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
5: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
4: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
5: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
6: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
7: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
8: Eccellenza della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
10: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
11: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Sono le 8.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
3: Cordoglio per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della CEI, spentosi a 95 anni. Giorgia Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre Romano Prodi ne ricorda l'amicizia nonostante alcune diversità. Al G7 di Evian ha annunciato sostegno più forte all'Ucraina, mentre si apprende che una fregata russa ha sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht britannico che si era avvicinato a una nave militare di Mosca. Nessun ferito. Londra ha annunciato un'inchiesta. Per l'Iran attesa la firma dell'accordo con gli Stati Uniti venerdì a Lucerna. Il Papa, lasciando Castel Gandolfo, ha auspicato che la guerra sia davvero finita e che si vada avanti per il bene di tutti, eliminando tutte le armi nucleari. Poi una dura critica alla remigrazione.
4: Semplicemente dire lo mandiamo via, come dire, così noi ci laviamo le mani del problema, non mi sembra, diciamo, la risposta più cristiana, dico così.
3: Mondiali di calcio, l'Argentina stende l'Algeria 3-0 con una tripletta di Messi che con 16 reti eguaglia Miro Klose in cima alla classifica dei cannonieri mondiali di tutti i tempi. Doppietta di Mbappé nel 3-1 con cui la Francia batte il Senegal, finisce 4-1 Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
9: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
8: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
10: Che faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
11: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'Ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
12: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: L'espansione del promotore anticiclonico di matrice subtropicale porterà una fase molto calda anche sul nord Italia, al nord ovest tra Piemonte e Lombardia nei prossimi giorni. Già quest'oggi temperature massime fino a 33-34 gradi in pianura padana tra Piemonte e Lombardia, con tempo soleggiato e al più un po' di variabilità al pomeriggio sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Tra giovedì e venerdì aumenterà anche l'umidità e l'afa, tuttavia si formeranno poi dei temporali di calore sulle zone alpine che potranno localmente sconfinare anche le vicine zone pedemontane e localmente in pianura, specie nella giornata di venerdì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
3: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei...
4: Roxette!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 Voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
4: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it.

0: Sono le 9.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Ancora un attacco russo con droni contro la città ucraina di Zaporizhzhia con un bilancio di un morto e almeno 7 feriti. I leader del G7 irrigidiscono le misure contro Mosca, con Trump che minaccia di riproporre sanzioni al petrolio russo. Il cordoglio per la morte a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio l'attuale presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, ne ricorda con riconoscenza la vita spesa per la Chiesa. Si chiamava Antonio Mauro, era già sfuggito a un agguato della Camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. Mentre camminava gli hanno sparato i killer da uno scooter. Potrà essere rimpatriata solo dopo l'autopsia la salma di Sara Ceccantini, morta in un incidente stradale a Mykonos nella vacanza che doveva essere il suo addio al nubilato. Sabato prossimo la 37enne aretina si sarebbe dovuta sposare con lo storico compagno. Basket, la Reyer Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Al Taliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. È tutto a più tardi da Davide Camera.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
5: la cura!
4: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: In Bangladesh e in Madagascar, i bambini vivono in condizioni difficili, con Riscilpi. Porti loro educazione, salute e sviluppo.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
11: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluta gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Ci attende un mercoledì stabile e soleggiato sulla Lombardia, qualche temporale di calore nel pomeriggio sui rilievi. Le temperature massime via via in aumento, poiché rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con valori infatti che specie in pianura e nei grandi centri urbani inizieranno a toccare anche 34-35 gradi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo oppure visitando il nostro sito web.
2: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei...
2: Roxette! What's

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Gamma Radio.

Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione. Prezzo

0: l'ok. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
1: Brico ok, più vicino a te.
0: Brico ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Reggiolo Beer Fest. La festa continua con nuova energia e grandi serate live. Giovedì 18 giugno arrivano i Giovani Wannabe, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Venerdì 19 giugno European Afro Tour. Sabato 20 giugno gran finale con Bombonera. Tutte le sere a Reggiolo, musica, spettacoli, birra e stand gastronomici. E come sempre il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Reggiolo Beer Fest. Stesso spirito, emozioni tutte nuove. Segui Reggiolo Beer Fest sui social.
5: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000
1: li ascolti in streaming.

0: Sono le 10.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. I leader del G7 riuniti a Vienna irrigidiscono le misure contro Mosca annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ancora un morto sul lavoro, si tratta di un operaio trentenne della Sasam, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese. Poco prima delle 7.30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'addio al cardinale Camillo Ruini, continuano i messaggi di cordoglio per una delle grandi figure di spicco del mondo cattolico. L'ex presidente della CEI si è spento ieri a Roma a 95 anni. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIBA più 0,03%, in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti base. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 fra Argentina e Algeria e tripletta di Leo Messi. 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: l'eccellenza della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serietà e massima competenza.
7: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Info e sedi su Renord.com.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: L'espansione del promotore anticiclonico di matrice subtropicale porterà una fase molto calda anche sul nord Italia, al nord ovest tra Piemonte e Lombardia nei prossimi giorni. Già quest'oggi temperature massime fino a 33-34 gradi in pianura padana tra Piemonte e Lombardia, con tempo soleggiato e al più un po' di variabilità al pomeriggio sui rilievi, ma con basso rischio di fenomeni. Tra giovedì e venerdì aumenterà anche l'umidità e l'afa, tuttavia si formeranno poi dei temporali di calore sulle zone alpine che potranno localmente sconfinare anche le vicine zone pedemontane e localmente in pianura, specie nella giornata di venerdì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca

0: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
1: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh

0: Sono le 11.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Gamma Radio, Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Mondiali, Leo Messi scrive ancora la storia con l'Argentina, tripletta al debutto contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose in cima alla classifica dei marcatori all time. Doppietta invece per Mbappé nel 3-1 tra Francia e Senegal, 2 i gol anche per Haaland che con la sua Norvegia fa 4-1 contro l'Iraq, 3-1 l'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania, stasera Portogallo-Congo e Inghilterra-Croazia. Basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto, Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, primo match point fallito dunque per le scarpette rosse. Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Kyrgios. Il torinese sfiderà le 13 Shelton al primo turno. Intanto Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
3: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
4: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
5: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
6: Auto Rigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
9: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
8: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi, le più belle dei...
5: Roxette!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: l'excellence della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
2: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: È mezzogiorno. E un minuto.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano, ultima giornata del G7 a Vienne in Francia, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e quello degli Stati Uniti Trump. Proprio sul conflitto in Ucraina, Trump ha riferito di aver avuto un colloquio con il suo omologo russo Putin, sottolineando la necessità di arrivare a un accordo e assicurando il proprio impegno per favorire una soluzione negoziata. È morto il cardinale Camillo Ruini, aveva 95 anni, ex presidente della CEI, era malato da tempo, ha caratterizzato in modo importante i rapporti tra la Chiesa italiana e il mondo della politica. Propaganda jihadista e suprematista online, arrestato dalla Digos, un ragazzo di 16 anni, residente nel bolognese e accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. La palpatina sotto il seno non è molestia, polemica per la decisione di un PM di Biella. La vicenda riguarda una donna che ha denunciato il suo ex titolare. Per la procura le accuse sono generiche e il presunto contatto sarebbe avvenuto in una zona del corpo non erogena. Mondiali di calcio, tra ieri sera e questa mattina 4 le partite giocate, ben 16 gol segnati. La parte del leone l'ha recitata Messi, che con una tripletta ha permesso all'Argentina di stendere l'Algeria. Doppiette di Mbappé nel 3-1 di Francia-Senegal e di Holland in Norvegia-Iraq 4-1. L'Austria ha superato 3-1 la Giordania. Prossimi match alle 19 con l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro la Repubblica Democratica del Congo e alle 22 per una vincente Inghilterra-Croazia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Quest'estate la tua voglia di viaggiare ha un nuovo ritmo. Nei saloni Fratelli Giacomel inizia Summer Drive, la grande promozione su tutto l'usato. Scegli la tua prossima auto e finanziala. Le prime tre rate sono in omaggio e hai la sicurezza di una garanzia fino a 48 mesi. Il momento di partire è adesso. Vieni nei nostri showroom o cercaci online. Visita fratelligiacomel.it per l'offerta completa e le note legali.
3: Siete voi, il Moulin Rouge!
4: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Roxette!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene. E l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lid, pomata emolliente. Clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
5: Non sei stufo di perdere tempo nel traffico? Milano Moto, moto e scooter dei migliori marchi con finanziamenti personalizzati. Ritiri la moto e inizi a pagarla dopo 4 mesi. Store in Viale Liguria 40, officina in Via Spezia 16. Milano Moto, competenza e passione di motociclisti come te. Milanomoto.it. Ti regaliamo allarme e catena dal valore di 200 euro.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.

0: Sono le 13.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gamma Radio, giornale radio.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
5: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
4: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
6: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
4: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
2: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lead?
3: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
2: Lo so bene, l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
3: Omega Lead, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lead e gli occhi ti ringrazieranno.
4: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
2: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
2: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Che faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
8: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
9: Per l'evento di domani ci servono dei nuovi roll-up. A chi possiamo rivolgerci a Milano?
10: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print, oltre a ogni tipo di roll-up, trovi anche bandiere, banchetti e backdrop pronti in 24 ore.
9: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano. Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Concessionaria GV www.gvilla.com.
13: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei...
2: Roxette! I see you.

0: anche ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Più di così!
1: Ancora di più!
0: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
1: Di più?
0: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
1: Di più!
0: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
1: Più di così!
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
0: Autorigoldi.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
9: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it.

0: Le 14.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio.
3: G7, i leader sostengono gli sforzi del Libano per ottenere il disarmo di Hezbollah e proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del paese con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. A Hormuz passano le prime petroliere iraniane. Il Papa, in occasione dell'udienza generale, chiede che si spenga l'odio e si arrivi anche per l'Ucraina a una pace giusta e duratura. L'accordo tra Stati Uniti e Iran dice il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. In Cassazione oggi l'ultimo atto della vicenda giudiziaria sul femminicidio della 18enne Saman Abbas, per il quale i genitori e i due cugini sono stati condannati in appello all'ergastolo e uno zio a 22 anni. Simone Zanantonello è il sindaco di Novellara, il centro in provincia di Reggio Emilia dove Saman viveva.
4: È importante investire su queste politiche perché non possono e non debbano più accadere episodi del genere, ma soprattutto per aumentare il livello sia culturale che anche, diciamo, di coesione sociale all'interno dei nostri territori.
3: Mondiali, archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo-Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto da Davide Camera, a risentirci.

0: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Non solo una moto, uno stile di vita unico, un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35, royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
2: In Fondazione Maria Letizia Verga, l'Unione fa...
3: la cura!
2: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
4: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
5: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati sulle regioni di nord-ovest con solo qualche isolato fenomeno sui settori alpini. Poi per quanto riguarda le temperature, i valori massimi raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Caldo in ulteriore aumento per la giornata di domani con punte di 35 gradi all'ombra nelle ore pomeridiane. Clima già molto mite al primo mattino con minime tra i 22 e i 26 gradi. Il tutto in un contesto all'interno insegna del bel tempo per la persistenza dell'anticiclone, dei temporali di calore da segnalare nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle dei
4: Roxette.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Concessionaria GV Villa, www.gvilla.com.
4: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile.

0: sono le 15.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Bentrovati a Evian. In Francia si chiude il G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da Stati Uniti e Iran. È un'ottima intesa, ha detto Trump a margine del summit, minacciando però di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, ha detto. E sul fronte della guerra russo-ucraina, dal forum confermato il pieno sostegno a Kiev, nel documento finale viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca attraverso le sanzioni. Dal Parlamento europeo via libera al nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Tra le principali novità, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione. Il regolamento segue la strada aperta dal governo italiano con il protocollo Albania, ha commentato la premier Meloni. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14 si gioca Italia-Serbia. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: AutoCenter.it. Siete voi il Moulin Rouge!
2: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Animale.

0: Corpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono. Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista. Ottica Giorgetti a Milano. Un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un promontorio anticiclonico di matrice nordafricana porterà una lunga e intensa ondata di calore su gran parte d'Europa, coinvolgendo anche il nord Italia. In Lombardia dunque temperature in aumento, sia le massime che le minime, con valori fino a 33-34 gradi quest'oggi. Domani punte già oltre i 35 gradi sulla bassa pianura padana. Dal punto di vista meteo è da segnare un po' di variabilità sui rilievi al pomeriggio, quest'oggi fenomeni piuttosto locali, domani invece maggior rischio di temporali di calore, specialmente in Valtellina. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi, le più belle dei...
2: Rockset!

0: l'excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Milano Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Milano Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche e mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Milano Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigol di...
9: A Milano dal 1906.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sono le 16.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Gamma Radio. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Diversi media internazionali hanno ottenuto una copia dell'accordo che dovrebbe essere firmato venerdì in Svizzera tra Teheran e Washington. L'intesa si sviluppa in 14 punti e sarebbe solo formale, dopo che il documento, definito da Vance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Trump precisa che si tratta di un protocollo di accordo e che, se non gli piacerà, ricominceranno loro a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, riferito all'Iran. Inizierà poi il lavoro di bonifica dagli ordigni piazzati in mare dagli iraniani. Si parla naturalmente dello stretto di Hormuz, che verrà riaperto dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Interverranno anche le due cacciamine Crotone e Rimini della Marina Militare e circa 400-500 militari italiani. Incidente sul lavoro alle porte di Milano. Un uomo di 38 anni, Tuil Abderrazzak, dipendente di una società che si occupa della raccolta di rifiuti, è morto questa mattina in un incidente avvenuto in via Manzoni 17 a Binasco, Interland Sud di Milano. Stando a quanto trapelato, sarebbe rimasto schiacciato da un pilastro durante una manovra. Mondiali di calcio, alle 19 debutta Cristiano Ronaldo col suo Portogallo, che affronta la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 la partita tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana l'una, Ghana-Panama. Alle 4 ci sarà Uzbekistan-Colombia. Serie A, non arriverà il tedesco Kroos a dirigere l'area tecnica del Milan, rimane all'Eintracht di Francoforte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Autorigoldi. A Milano dal 1906.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
3: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel. A Milano, a Sago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
9: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: gli ascoltatori di Gamma Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore non mancheranno spazi assolati sulle regioni di nord-ovest con solo qualche isolato fenomeno sui settori alpini. Poi per quanto riguarda le temperature, i valori massimi raggiungeranno anche punte di 33-34 gradi. Caldo in ulteriore aumento per la giornata di domani con punte di 35 gradi all'ombra nelle ore pomeridiane. Clima già molto mite al primo mattino con minime tra i 22 e i 26 gradi. Il tutto in un contesto all'insegna del bel tempo per la persistenza dell'anticiclone, dei temporali di calore da segnalare nel pomeriggio su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei...
1: Roxette!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratellijacomel.it.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Info e sedi su Renord.com.
9: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MPE Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
10: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Concessionaria GV Villa www.gvilla.com.

0: Sono le 17.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Gamma Box.
3: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. In arrivo una svolta sul piano casa.
4: Piano casa che finora era sempre stato bloccato dal fatto che ci fossero davvero poche risorse, pochi soldi in cassa per poterlo finanziare. Ebbene, la notizia di oggi è che c'è un emendamento al decreto piano casa presentato dai relatori della maggioranza, quindi dalla maggioranza stessa, quindi un emendamento che ha un'alta probabilità di riuscita, che praticamente vuole mettere addirittura 1,2 miliardi di euro soldi del PNRR che verrebbero rimodulati e trasferiti insomma per il piano casa. In particolare sarebbero soldi che verrebbero destinati a Cassa Depositi e Prestiti, diciamo l'ente economico statale che già di fatto partecipa al piano casa e che si dovrebbe occupare di costruire assieme ai privati dei nuovi appartamenti, delle nuove case che possano avere degli affitti calmierati e quindi essere destinate insomma alle giovani coppie o comunque alla fascia più in difficoltà dal punto di vista economico della popolazione italiana. Ora bisogna vedere se questo emendamento appunto passerà e poi soprattutto ovviamente che cosa dirà l'Unione Europea, perché comunque è sempre Bruxelles che deve dare il via libera, l'eventuale via libera alla rimodulazione di soldi appunto che in partenza erano destinati al PNRR e non al piano casa.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
9: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un promontorio anticiclonico di matrice nordafricana porterà una lunga intensa ondata di calore su gran parte d'Europa, coinvolgendo anche il nord Italia. In Lombardia dunque temperature in aumento, sia le massime che le minime, con valori fino a 33-34 gradi quest'oggi. Domani punte già oltre i 35 gradi sulla bassa pianura padana. Dal punto di vista meteo è da segnalare un po' di variabilità sui rilievi al pomeriggio, quest'oggi fenomeni piuttosto locali, domani invece maggior rischio di temporali di calore, specialmente in Valtellina. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Roxette!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
3: Gamma Radio.

0: Monza Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Monza Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Monza Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
6: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 18.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Gamma Box.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. In arrivo una svolta sul piano casa.
5: Piano casa che finora era sempre stato bloccato dal fatto che ci fossero davvero poche risorse, pochi soldi in cassa per poterlo finanziare. Ebbene, la notizia di oggi è che c'è un emendamento al decreto piano casa presentato dai relatori della maggioranza, quindi dalla maggioranza stessa, quindi un emendamento che ha un'alta probabilità di riuscita, che praticamente vuole mettere addirittura 1,2 miliardi di euro soldi del PNRR che verrebbero rimodulati e trasferiti insomma per il piano casa. In particolare sarebbero soldi che verrebbero destinati a Cassa Depositi e Prestiti, diciamo l'ente economico statale che già di fatto partecipa al piano casa e che si dovrebbe occupare costruire assieme ai privati dei nuovi appartamenti, delle nuove case che possano avere degli affitti calmierati e quindi essere destinate insomma alle giovani coppie o comunque alla fascia più in difficoltà dal punto di vista economico della popolazione italiana. Ora bisogna vedere se questo emendamento appunto passerà e poi soprattutto ovviamente che cosa dirà l'Unione Europea, perché comunque è sempre Bruxelles che deve dare l'eventuale via libera alla rimodulazione di soldi appunto che in partenza erano destinati al PNRR e non al piano casa.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: l'eccellenza della tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Concessionaria GV Villa, www.gvilla.com.
7: Che faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
8: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
9: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Recall di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
11: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Recall di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
12: Auto Recall di...
13: A Milano dal 1906.
14: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Roxette!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Non solo una moto. Uno stile di vita unico. Un mito senza tempo. Royal Enfield Milano ti aspetta in Viale Liguria 35. royalenfieldmilano.it. Da Royal Enfield Milano, su tutta la gamma di moto, sconti fino a 700 euro.
3: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi. Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Quest'estate la tua voglia di viaggiare ha un nuovo ritmo. Nei saloni Fratelli Giacomel inizia Summer Drive, la grande promozione su tutto l'usato. Scegli la tua prossima auto e finanziala. Le prime tre rate sono in omaggio e hai la sicurezza di una garanzia fino a 48 mesi. Il momento di partire è adesso. Vieni nei nostri showroom o cercaci online. Visita fratelligiacomel.it per l'offerta completa e le note legali.

0: Sono le 19.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Bentrovati, audizione alla Camera per Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre importanti novità, Maserati e Cassino non sono in vendita, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% di vendite in più e un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento, prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1.200.000 euro di risorse del PNRR. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. 273 euro l'importo medio per famiglia, quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo un avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni della Federal Reserve. Milano chiude a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread si mantiene stabile a 70 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
2: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
1: Lo so bene, il l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
2: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
3: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
6: Che faccio questo weekend? Shopping in centro? Giardinaggio sul balcone? Trekking in montagna?
7: Hai mai provato un pomeriggio all'ippodromo? Domenica 21 giugno lasciati conquistare dalle Oaks d'Italia all'Ippodromo SNAI San Siro. Ti aspetta una giornata di sport, eleganza e divertimento per tutta la famiglia, con l'ippodromo che si veste di rosa per celebrare l'evento più glamour del galoppo italiano. Domenica 21 giugno dalle ore 15 in Piazzale dello Sport 6 Milano. Info su ippodromisnai.it.
6: Basta, voglio di più.
8: Più di così?
6: Ancora di più.
8: Allora senti qui, solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
6: Di più?
8: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
6: Di più?
8: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
6: Più di così?
9: Autorigoldi a Milano dal 1906.
8: Autorigoldi.it.
10: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle dei
4: Roxette.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Gamma Radio.

0: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
1: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autori Goldi! A Milano dal 1906.
2: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
3: Quando arriva l'estate si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missali 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missali 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. usautocenter.it. Parti con la certezza dell'usato garantito.
4: L'Eco Today è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di L'Eco Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App L'Eco Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Concessionaria G Villa, www.gvilla.com.

0: Gamma Radio Golden Hits.
1: Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90.
0: Cerca hashtag Gamma sulla tua autoradio e ci ascolti anche in DAB.
2: Gamma Radio.
3: Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry?

0: Sono le 20.
1: Gamma Radio. Giornale Radio.
2: Bentrovati, concluso a Eviani il G7, Macron parla di chiaro successo, registrati progressi sull'Ucraina, accolto con favore l'accordo Stati Uniti-Iran, soddisfatta anche la Premier Meloni.
3: Ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire dalla necessità di assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
2: Alta velocità in tilt, la sospensione della linea Milano-Rogoredo-Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica ha causato da questa mattina cancellazioni e ritardi di ore, forti criticità al nodo di Bologna e sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci, lo ha reso noto l'avvocato del figlio, la donna sarebbe stata sottoposta alla banda gastrica. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, la solusitano guiderà il Portogallo che dalle 19 a Houston affronta il Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Ma non ci stiamo!
5: Nella vita ci vuole pazienza.
4: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
5: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
4: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
5: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
4: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nel nostro showroom Volvo a Induno Olona e nella nuova sede di Viale Pirandello 14 a Busto Arsizio. Clericiauto.it.
14: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Roxette!

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: Con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
2: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
6: Per arredare la nuova casa vorrei stampare delle mie foto.
7: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano trovi la stampa Fine Art e Chromalux, pannelli fotografici in alta definizione, colori mai visti e durata garantita.
8: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
7: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
9: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
10: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: sono le 21.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Quicomo è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Quicomo ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Quicomo. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Siete voi, il Moulin Rouge!
3: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Info e sedi su Renord.com.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Ma non ci stiamo!
11: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
11: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
11: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
10: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brico OK, più vicino a te.
10: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
13: Devo realizzare la mia tesi. Vorrei qualcosa di speciale e sono in ritardo.
14: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Loreto Print a Milano rende unica la tua tesi con carte, rilegature e finiture personalizzate e le realizza in tempi record.
15: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
14: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
16: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei...
3: Roxette! I see you.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
1: la cura!
0: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
2: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
3: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi.
1: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Cibi Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. Cibi Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

2022

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Info e sedi su renord.com.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi. Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
3: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto Rigol di... A Milano dal 1906.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
1: la cura!
0: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
2: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: Reggiolo Beer Fest. La festa continua con nuova energia e grandi serate live. Giovedì 18 giugno arrivano i Giovani Wannabe, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Venerdì 19 giugno European Afro Tour. Sabato 20 giugno gran finale con Bombonera. Tutte le sere a Reggiolo, musica, spettacoli, birra e stand gastronomici. E come sempre il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Reggiolo Beer Fest. Stesso spirito, emozioni tutte nuove. Segui Reggiolo Beer Fest sui social.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Gamma Radio. Gamma
1: Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: 23 e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: La migliore valutazione per oro e argento la trovi da Banco Preziosi Milano, leader del settore da oltre 30 anni. Su bancopreziosimilano.it trovi quotazioni ufficiali aggiornate che non temono concorrenza. Valutiamo e acquistiamo orologi, gioielli, oro e argento nelle sedi di Milano in via Mazzini 20, a due passi dal Duomo, e in via Piranesi 22, zona Forlanini. Ricorda, per vendere oro, argento, orologi e preziosi, vai su bancopreziosimilano.it. Garanzia di serie e massima competenza.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: La tua vista ha subito una perdita importante per un cheratocono? Fai fatica a trovare la giusta soluzione per la tua vista? Ottica Giorgetti a Milano, un centro dedicato allo studio per le tue lenti a contatto. Studiamo e forniamo, anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, lenti a contatto speciali realizzate su misura per te. Vedere meglio migliora la qualità della tua vita. Richiedi un appuntamento e visita il sito lucagiorgetti.it.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
1: Reggiolo Beer Fest. La tradizione continua, ma la festa si rinnova. Nuova energia, stesso spirito. Dal 12 al 20 giugno a Reggiolo, tutte le sere concerti live, spettacoli e stand gastronomici. Venerdì 12 apre il Marabù. Sabato 13 Idols 2000. Domenica 14 Live Play, Coldplay Experience. Il 15 Living Theory, Linkin Park Tribute. Martedì 16 Rutto Sound. Il 17 Voglio tornare negli anni 90. Reggiolo Beer Fest. Vivi l'estate insieme a noi e segui Reggiolo Beer Fest sui social.
8: Il grande rock nella notte di Gamma Radio.

0: bisogno di magliette personalizzate per l'evento di domani. Facciamo in tempo?
1: Ci penso io, anzi ci pensa Loreto Print. Da Loreto Print a Milano in 24 ore puoi stampare t-shirt, polo e felpe disponibili in molteplici colori.
2: Loreto Print, la tipografia digitale di Milano.
1: Da oggi anche nella nuova sede di Piazza 24 Maggio.
3: Siete voi, il Moulin Rouge!
4: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohémienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
5: Quando il design incontra l'innovazione, nasce qualcosa di unico. Scopri Omoda 7 nella concessionaria Mocauto e lasciati sorprendere da una nuova idea di guida, dove tecnologia, stile e off-road viaggiano insieme. Solo per il mese di giugno, Omoda 7 Premium può essere tua da 35.900 euro con rottamazione, prezzo chiavi in mano, capacità fuoristrada senza compromessi. Per chi ama l'avventura, con 7 modalità di guida per ogni tipo di terreno. Vieni a provarla nello showroom Omoda Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Oppure scopri di più su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
8: La cura!
7: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
9: Luca, ti sei preso la mia pomata per gli occhi? Lo sai che non posso fare a meno di Omega Lid?
10: Sì, scusa, l'ho portata in ufficio. Sai, mi attenua il fastidio alle palpebre quando sto tanto al computer.
9: Lo so bene, e l'acido ialuronico contrasta rughe, borse e occhiaie. Corri in farmacia a ricomprarmela.
10: Omega Lid, pomata emolliente, clinicamente testata per il benessere della palpebra e la bellezza del contorno occhi. Prova Omega Lid e gli occhi ti ringrazieranno.
11: Garantisce NBF Lens. Dal 1987, prodotti per il benessere della persona e dei suoi amici animali.

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Rock. La grande musica senza compromessi.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock.
3: Il grande rock
2: è qui su Gamma Radio.

il grande rock. Ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.